0: Che cavo. Poi ho tutti, tanto te ne vado.
1: Ho avuti!
0: Sarà più il corpiglio, o perché mi sa che sarà sdrove una sedia, vuoi? Ho te sei cana misti, e a tu? Ігор Іванович, готові? Зараз буде шикарне танго.